lettere. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, donne d'ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

Queste contadine, cameriere, cittadine, quanto teste baronesse, marchesane, principesse, madonne.

la passion predominante e la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.